0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il governo presenterà oggi un nuovo pacchetto di misure per proteggere famiglie e imprese dall'aumento dei prezzi. Sono 13 complessivamente i disegni di legge in esame. Tra le novità più rilevanti, le modifiche al codice penale, con l'introduzione dell'ergastolo e di nuovi reati contro l'ambiente, tra cui l'ecocidio, e contro gli animali. Inasprite anche le pene per reati come incendi dolosi, provocazione di alluvioni ed esplosioni. Il governo invierà inoltre al Parlamento le modifiche alle norme sui veterani della guerra patriottica e sui diritti pensionistici di militari, agenti di polizia e altri dipendenti pubblici. A Gospic resta ancora bloccata la bonifica dei rifiuti. Il gruppo Tabac, l'azienda a cui era stato assegnato l'appalto per la rimozione e lo smaltimento dei sacchi abbandonati, ha rinunciato all'incarico. Il Fondo per la tutela dell'ambiente ha quindi valutato la seconda offerta presentata dalla società Cesar. Il costo però è risultato nettamente superiore al limite previsto dal bando, rendendo necessario l'annullamento della gara. Per la bonifica si apre ora una nuova fase di incertezza, mentre resta da capire quali iniziative adotteranno le istituzioni per sbloccare l'intervento. Il Sabor invita gli alunni delle ultime classi delle scuole elementari e delle medie superiori a partecipare a due programmi educativi dedicati al funzionamento del Parlamento. Un quiz online si svolgerà il 5 marzo 2027 per gli alunni delle ottave e il 12 marzo per quelli delle medie superiori. Per i liceali è prevista anche una seduta parlamentare simulata il 26 aprile. Gli alunni assumeranno il ruolo di deputati e discuteranno una proposta di legge sul difensore civico e una dichiarazione sui diritti dei pensionati e delle persone anziane fino al voto finale. L'iniziativa punta ad avvicinare i giovani alle istituzioni, alla politica e ai processi decisionali. I partecipanti più meritevoli riceveranno premi dal presidente del Sabor. Oggi si celebra la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. In Croazia lo scorso anno si sono tolte la vita 497 persone, 407 delle quali uomini. Oltre il 43% aveva più di 65 anni. Il maggior numero di casi è stato registrato nelle aree di competenza delle questure di Zagabria e Spalato Dalmazia. Negli ultimi 10 anni però il numero dei suicidi in Croazia è diminuito di circa il 30%. Per consolidare questa tendenza è stata lanciata una petizione per introdurre un numero europeo di assistenza emotiva rivolto a chi vive situazioni di solitudine o crisi psicologica o pensa al suicidio. La raccolta firme si terrà oggi dalle 16 alle 20 in piazza Zvietni a Zagabria. Apre oggi alla Galleria dei Sacri Cuori di Pola la mostra Trakošćan, tre pilastri del potere, dedicata al castello di Trakošćan situato nella regione di Varaždin e alla famiglia nobile Drašković. L'esposizione racconta quasi 7 secoli di storia attraverso 3 aspetti, il patrimonio e la residenza, la forza militare e i matrimoni nobiliari. Giornata prevalentemente nuvolosa sull'Istria, con piogge temporali localmente anche intensi alternati a schiarite. I venti saranno variabili e cambieranno direzione con il passaggio dei fenomeni. Non si escludono precipitazioni localmente abbondanti. Temperature massime tra i 23 e i 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano.
2: Con voi Isabel Vidaic e Italo Banco. Il governo ha presentato oggi l'11° pacchetto di misure contro il caro vita del valore complessivo di quasi 258 milioni di euro. Il provvedimento entrerà in vigore il 30 settembre. La quota principale, 126 milioni, servirà a contenere il costo dell'elettricità. Altri 43 milioni saranno destinati a gas e riscaldamento, con misure specifiche anche per le famiglie più vulnerabili.
1: Senza gli interventi pubblici, le bollette del gas potrebbero aumentare tra il 7 e l'8%, con una spesa aggiuntiva stimata in 40-50 euro l'anno per una famiglia media. Previsti infine 10 milioni di euro di aiuti per il settore agricolo e altri 4 milioni destinati ai pescatori. Il governo interviene sui rifiuti a Gospic. Il premier Andrei Plenković ha annunciato che saranno i cementifici Holcim e Nexe a occuparsi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi.
2: L'operazione dovrà essere completata entro 45 giorni e prevede raccolta, trasporto, recupero e smaltimento secondo le norme ambientali. Plenković ha inoltre assicurato che sulla base delle perizie disponibili non risultano rischi per l'acqua potabile a Gospic nella regione della Lika e Senja. Sale a 3 il bilancio delle vittime dell'incendio che il 13 agosto ha colpito Omis al-Missa in Dalmazia.
1: All'ospedale di Spalato è deceduta una donna di 58 anni tra i feriti gravi del rogo. Restano due persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva.
2: In Croazia nei primi 8 mesi dell'anno sono stati registrati 17,5 milioni di arrivi turistici e 90,5 milioni di pernottamenti, con una crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel mese di agosto si sono superati per la prima volta i 5 milioni di arrivi, con 31,4 milioni di soggiorni.
1: In testa per numero di presenze straniere ci sono gli ospiti tedeschi, seguiti da sloveni, polacchi e austriaci. A livello regionale primeggia l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Tra le destinazioni spiccano Rovigno, Vir Puntadura, Parenzo, Medolino, Umago e Dubrovnik.
2: Dal 27 novembre al 6 dicembre la Casa delle Forze Armate di Pola ospiterà oltre 100 autori, scrittori, critici e filosofi nell'ambito della 32esima edizione della Fiera del Libro. Il tema di quest'anno sarà La vita è bella, con una riflessione sul rapporto tra letteratura, filosofia, fotografia, teatro e cinema.
1: Al centro del programma anche una domanda particolarmente attuale: quale futuro attende l'umanità? A discuterne saranno numerosi ospiti attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, mostre, proiezioni e spettacoli. Tra gli appuntamenti una riflessione sulla celebre pellicola La vita è bella di Roberto Benigni, dedicata al sorriso come elemento di resistenza e di speranza anche nei momenti più difficili.
2: A Capodistria una mostra celebra i 150 anni della ferrovia di Vaccia Pola, inaugurata il 18 agosto 1876. La linea, lunga 122 chilometri, collegò per la prima volta l'Istria alla rete ferroviaria austriaca ed europea, favorendo lo sviluppo economico della penisola e in seguito anche del turismo.
1: Allo Studium Histria Contrada di Capodistria sono esposti fino al 18 ottobre fotografie, documenti e cimeli storici, tra cui un prezioso profilo altimetrico della linea lunga 12 metri presentato per la prima volta al pubblico. Oggi alle 17 inoltre in programma un incontro con l'esperto di storia ferroviaria istriana Josip Orbanic, dedicato alla costruzione, allo sviluppo e all'importanza delle ferrovie in Istria.
2: Giornata prevalentemente nuvolosa oggi sull'Istria, con possibili piogge temporali localmente anche intensi, alternati a qualche schiarita.
1: Venti moderati di Bore e Levante, scirocco nelle ore serali e notturne. Temperature massime tra i 23 e i 27 gradi.
2: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Le principali notizie del giorno: il governo presenta l'11° pacchetto di misure contro il caro vita per un valore complessivo di quasi 258 milioni di euro. Dal 1 gennaio 2027 debutta il conto di investimento croato, pensato per incentivare i cittadini ad investire i propri risparmi nei mercati finanziari. A Pola, dal 27 novembre al 6 dicembre, la 32esima edizione della Fiera del Libro in Istria. Il tema di quest'anno è La vita è bella. E Rovigno si prepara ai festeggiamenti in onore della patrona Santa Eufemia. Per il resto della giornata cielo coperto con possibili piogge temporali, localmente anche intensi, alternati a qualche schiarita. Venti moderati di Bore Levante, scirocco nelle ore serali. Temperature massime tra i 23 e i 27 gradi. Nella notte tempo instabile con piogge frequenti. Domani le condizioni meteo tenderanno a migliorare con periodi più lunghi di sole. Venti deboli o moderati di Bore e di Levante. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 22 e 26.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Le principali notizie del giorno. Il governo ha presentato oggi l'11° pacchetto di misure contro il caro vita, del valore complessivo di quasi 258 milioni di euro. Il provvedimento entrerà in vigore il 30 settembre. La quota principale, 126 milioni di euro, servirà a contenere il costo dell'elettricità. Altri 43 milioni saranno destinati a gas e riscaldamento, con misure specifiche anche per le famiglie più vulnerabili. Senza gli interventi pubblici, le bollette del gas potrebbero aumentare tra il 7 e l'8%, con una spesa aggiuntiva stimata in 40-50 euro all'anno per una famiglia media. Previsti infine 10 milioni di euro di aiuti per il settore agricolo e altri 4 milioni destinati ai pescatori. Il governo interviene anche sui rifiuti a Gospic. Il premier Andrei Plenković ha annunciato che saranno i cementifici Holcim e Menexe a occuparsi della rimozione e dello smaltimento dei rifiuti non pericolosi. L'operazione dovrà essere completata entro 45 giorni e prevede raccolta, trasporto, recupero e smaltimento secondo le norme ambientali. La decisione arriva dopo il ritiro dell'offerta da parte del gruppo Tabak. Plenković ha inoltre assicurato che sulla base delle perizie disponibili non risultano rischi per l'acqua potabile a Gospic nella regione della Lika e Senia. Il governo ha inviato al Sabor il disegno di legge sul nuovo conto di investimento croato, pensato per incentivare i cittadini ad investire i propri risparmi nei mercati finanziari. Sul conto sarà possibile detenere e acquistare azioni, obbligazioni e fondi senza pagare imposte sui rendimenti e nemmeno sui prelievi. Ogni adulto potrà avere un solo conto con versamenti complessivi fino a 200.000 euro. Previsto anche un bonus per chi non ritira denaro nei primi 5 anni. L'obiettivo, ha spiegato il premier Plenković, è spostare parte dei risparmi oggi depositati in banca verso investimenti a lungo termine, con potenziali rendimenti più elevati e allo stesso tempo offrire nuove fonti di capitale alle imprese croate. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2027. Sale a 3 il bilancio delle vittime dell'incendio che il 13 agosto ha colpito Omiš al Missa, in Dalmazia. All'ospedale di Spalato è deceduta una donna di 58 anni tra i feriti gravi del rogo. Restano 2 persone ricoverate nel reparto di terapia intensiva. In Croazia nei primi 8 mesi dell'anno sono stati registrati 17,5 milioni di arrivi turistici e 90 milioni e mezzo di pernottamenti, con una crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel mese di agosto si sono superati per la prima volta i 5 milioni di arrivi, con 31,4 milioni di soggiorni. In testa, per numero di presenze straniere, ci sono gli ospiti tedeschi, seguiti da sloveni, polacchi e austriaci. A livello regionale primeggia l'Istria, seguita dalla regione Spalatina Dalmata e dal Quarnero. Tra le destinazioni spiccano Rovigno, Vir, Punta Dura, Parenzo, Medolino, Umago e Dubrovnik. In crescita anche i risultati finanziari. Il valore delle transazioni fiscalizzate ha raggiunto 7 miliardi e 410 milioni di euro, segnando un incremento del 17,6%. Addio alle code, ai caselli e alle barriere sulle autostrade croate. Dal 1 marzo 2027 dovrebbe entrare in funzione Cro Libertas, il nuovo sistema elettronico che interesserà anche l'Istriana. Niente più biglietti o soste. Telecamere e sensori registreranno automaticamente il passaggio dei veicoli. Il pedaggio resterà calcolato sui chilometri percorsi e non sarà introdotta la vignetta. Gli automobilisti potranno pagare collegando la targa a una carta bancaria oppure utilizzando il dispositivo ENC. Il sistema riguarderà anche i turisti stranieri che dovranno registrarsi prima di utilizzare l'autostrada. L'investimento complessivo è di circa 160 milioni di euro. Il Sabor invita gli alunni delle ultime classi delle scuole elementari e delle medie superiori a partecipare a 2 programmi educativi dedicati al funzionamento del Parlamento. Un quiz online si svolgerà il 5 marzo 2027 per gli alunni delle ottave e il 12 marzo per quelli delle medie superiori. Per i liceali è prevista anche una seduta parlamentare simulata il 26 aprile. Gli alunni assumeranno il ruolo di deputati e discuteranno una proposta di legge sul difensore civico e una dichiarazione sui diritti dei pensionati e delle persone anziane fino al voto finale. L'iniziativa punta ad avvicinare i giovani alle istituzioni, alla politica e ai processi decisionali. I partecipanti più meritevoli riceveranno premi dal presidente del Sabor. Oggi si celebra la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. In Croazia lo scorso anno si sono tolte la vita 497 persone, 407 delle quali uomini. Oltre il 43% aveva più di 65 anni. Il maggior numero di casi è stato registrato nelle aree di competenza delle questure di Zagabria e Spalato-Dalmazia. Negli ultimi 10 anni però il numero dei suicidi in Croazia è diminuito di circa il 30%. Per consolidare questa tendenza è stata lanciata una petizione per introdurre un numero europeo di assistenza emotiva rivolto a chi vive situazioni di solitudine o crisi psicologica o pensa al suicidio. La raccolta firme si tiene oggi in piazza Zvietnia a Zagabria. A Pola dal 27 novembre al 6 dicembre in programma la 32esima edizione della Fiera del Libro in Istria. Il tema scelto quest'anno è La vita è bella, affrontato attraverso letteratura, arti visive, fotografia, performance e cinema. Ospiti oltre 100 autori, scrittori, critici e filosofi. Al centro della manifestazione una riflessione sulla bellezza della vita anche nelle sue dimensioni più difficili. Si è aperta oggi alla Galleria dei Sacri Cuori di Pola la mostra Trakošćan, tre pilastri del potere, dedicata al castello di Trakošćan, situato nella regione di Varaždin, e alla famiglia nobile Drašković. L'esposizione racconta quasi 7 secoli di storia attraverso 3 aspetti, il patrimonio e la residenza, la forza militare e i matrimoni nobiliari. In mostra documenti, ritratti, armi, bandiere, testimonianze della vita aristocratica. Il percorso illustra così come ricchezza, alleanze familiari e carriera militare contribuissero a costruire e consolidare il potere e il prestigio dell'aristocrazia. A Rovigno cominciano domani le giornate della città, 7 giorni di appuntamenti dedicati alla cultura, alla tradizione, alla musica, alla gastronomia e allo sport. Una settimana di iniziative organizzate in occasione della festa della patrona Santa Eufemia. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: A Rovigno settembre è anche il mese di Santa Eufemia e attorno alla festa della patrona si sviluppa una settimana di appuntamenti per tutte le generazioni, tra tradizione, cultura, musica e gastronomia. Si parte domani alle 19 con l'inaugurazione al Museo della Città della mostra dell'artista Bogumil Tsar, il non appartenere come sguardo. Il programma entra nel vivo sabato 12 settembre. Al mattino alla vecchia stazione ferroviaria il torneo di pallavolo organizzato dal Consiglio dei Giovani. Per i pensionati invece un pranzo gratuito in piazza Maresciallo Tito. E sul Molo Piccolo torna la supa istriana, uno dei piatti simbolo della cucina locale, mentre negli spazi della Casa della Battana saranno proposte altre specialità della cucina rovignese. Non sarà però soltanto una festa gastronomica. Nel corso della giornata sono previsti i tradizionali tornei di briscola, 3-7, mora e mora cantata, oltre alle gare di trasporto delle cassette e di tiro alla fune. Per i bambini, laboratori creativi in riva Pino Budicin. Domenica spazio alla Batana e alla sua vela, con laboratori per i più piccoli. La sera, l'Ex Steel, la comunità degli italiani Pino Budicin, propone la tradizionale serata in famiglia. Al Molo Piccolo invece comincia il Festival del Vino. La vice sindaca di Rovigno, Gianfranca Sciuran.
2: Sicuramente va dato un accento a tutte quelle attività che sono particolarmente dedicate alla comunità nazionale italiana. Va detto che la ricorrenza di Santa Eufemia e le giornate della città di Rovigno hanno per la nostra comunità un duplice significato, sicuramente quello dei festeggiamenti in onore della nostra protettrice, ma anche il tradizionale incontro in questi giorni dei rovignesi rimasti e delle famiglie esuli che tornano a casa proprio in questi giorni. Qui segnalerò a partire da domenica 13 settembre la tradizionale serata in famiglia che viene organizzata dalla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno. Poi lunedì 14 settembre alle 21 presso il Teatro Antonio Gandusio ci sarà la rappresentazione teatrale Le Bagnine, organizzato e proposto da Grado Teatro, e sempre alle ore 21 per un pubblico diverso il concerto in piazza del gruppo Le Cronache, che è un gruppo di musicisti giovani musicisti rovignesi.
1: Martedì al centro multimediale la seduta solenne del Consiglio Municipale. In serata in piazza Maresciallo Tito musica e fuochi d'artificio. Poi arriva il giorno di Santa Eufemia. Il 16 settembre la città si raccoglie attorno alla sua patrona. Nella chiesa di Santa Eufemia sono previste le celebrazioni liturgiche con la messa in lingua italiana alle 9 e quella solenne alle 11.
2: Qui la città, in accordo con il parroco della città di Rovigno, abbiamo organizzato anche la messa cantata in rovignese, la messa di Don Marcello Glustich, che verrà cantata dalla voce di Sergio Preden Gatto, accompagnato all'organo dal maestro Massimo Brajkovic.
1: Fuori dalla chiesa invece continua la festa. In piazza i mestieri tradizionali e l'offerta gastronomica, al Molo Piccolo i prodotti locali e alle 17 il palo della Cucagna sul mare. La sera in piazza Maresciallo Tito il concerto dei Le Monde, che festeggiano 30 anni di attività. Sul mare torna anche una delle immagini più legate alla tradizione rovignese, la regata delle Battane, giunta alla quinta edizione e dedicata alla memoria di Corrado Pellitzer. E per tutta la durata dei festeggiamenti, la facciata della chiesa di Santa Eufemia farà da schermo al Visualia 2D Mapping. Le giornate della città si chiuderanno il 17 settembre con una cerimonia dedicata ad Antonio Borme, primo preside della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, che da quest'anno porta il suo nome.
0: A Capodistria una mostra celebra i 150 anni della ferrovia di Vacciapola, inaugurata il 18 agosto 1876. La linea, lunga 122 chilometri, collegò per la prima volta l'Istria alla rete ferroviaria austriaca ed europea, favorendo lo sviluppo economico della penisola e in seguito anche del turismo. Allo Studium Istria Contrada di Capodistria sono esposti fino al 18 ottobre fotografie, documenti e cimeli storici, tra cui un prezioso profilo altimetrico della linea lungo 12 metri, presentato per la prima volta al pubblico. Oggi alle 17 è inoltre in programma un incontro con l'esperto di storia ferroviaria istriana Josip Orbanic, dedicato alla costruzione, allo sviluppo e all'importanza delle ferrovie in Istria.

Le previsioni meteo per domani. Nella notte avremo tempo instabile con piogge frequenti, rovesci e temporali. Poi nel corso della giornata le condizioni tenderanno a migliorare con periodi più lunghi di sole. Venti deboli o moderati di Bora e di Levante. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 22 e 26. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

Da, stiže nam Giovanotti i Piove. Mislim da se niko neće pobuniti zbog Giovanotti, posebno onih koji su bili na koncertu, koji su guštali u svem onome što nam je priredio, pa onda onako baš s veseljem nam je drago čuti Giovanotti. Jedna prigodna. Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più,